vuoi mangiare che il nostro turno passa per non disoccupare. Oggi stai in frente di tutto che spopoli per confermare le grandi amizade che tempo fa. Cresceu un esposo di un amico, un consigliere, un collega, un marito.